0: Silio na mana umia e pale mia ele tolis furono pasene o tangata na tali atu. So ai ma Christopher Luxon is furitasi pasene, Winston Peters is furu pasene, ma ni taitai o le Green Party a close war break ele iwa pasene. Fai mai Filippo Katabake McGrath, o le faa solongo fisili, e mafai o na afiai tali me taunu unga o le neisu e suenga. Ma ni tala faa iu? E se fulu ono ministrafa fa utewa inga mai atuno e se fulu ono lo ya ukilani ili aswa nafi mo se fono tangatele fa vao malo ni usila mo fa utewa inga tutono lua se fulu tausanga. Ole fa inga pa anga ole luma na ile inivesi ma fa utewa inga oloa the future of investment and trade partnership wa a wai fa atasi sui mai Europa, Asia, sa etu tonu, Afrika ma Amerika Latina tala no ina la vese o papu i pui fa utewa inga. Le faa lau tele ina o fa faa tawa inga faa teko nolosi, ma le faa malo si o tu la fono o oloa ile na langi. Ulo o au wai fiti ma saa mua le nei fono tanga i mori mau ma mai tau as observers fa ape ma Korea i saute, Peru ma Thailand. Fa mele minister fa faa tawa inga ya Todd McClay o papu i pui ele ni tiute, non-tariffarious, e a ofia ele tu se mareiva piliona ta lau faa tawa inga ni usila, ma ole fofo ole faa fita uli, o le kipo o le aunga lea o nei tala noanga. Sa mo o tala fauna o le nei yasu munu te reina la tapua inga i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.